0: Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Ben ritrovati con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con le notizie dalla Croazia. Il Fondo per la tutela dell'ambiente pubblicherà a breve i risultati del bando per la bonifica di parte dell'area in cui sono stati depositati illegalmente i rifiuti tossici a Gospić. Si tratta di rifiuti non interrati presenti in superficie, che rappresentano appena il 10% delle complessive 37.000 tonnellate di rifiuti pericolosi.
1: Al precedente bando pubblico di febbraio non si era presentato alcun candidato. La procedura è stata ripetuta con una revisione al rialzo della stima dei costi dell'intervento.
3: Polemiche anche nel Quarnero a causa del trasporto dei rifiuti comunali misti da Segna al centro di smaltimento di Mariscina. Dal mese di luglio, infatti, i rifiuti urbani indifferenziati di Segna vengono trasferiti attraverso la stazione di Novi Vinodolski all'impianto alle spalle di Fiume.
1: Da quanto riferito dalla regione Litorano-Montana, sarebbe stato proprio il Ministero croato per la protezione dell'ambiente a disporre il trasferimento, considerando Segna come parte integrante del sistema di Mariscina.
3: L'assessore regionale Sanjin Vranković ha dichiarato che la regione Litoraneo-Montana è contraria all'aumento delle quantità di rifiuti urbani, ma che il gestore del centro di Mariscina è tenuto ad accettare le disposizioni del ministero.
1: Intanto, alla luce dei sospetti che in passato nella discarica di Segna siano stati smaltiti anche rifiuti pericolosi, i rappresentanti del partito Mosto hanno chiesto di effettuare un'analisi dell'aria e del suolo nell'area di Mariscina. Al momento, tuttavia, non ci sarebbero conferme sulla presenza di rifiuti tossici nel centro.
3: Proseguiamo con la sanità. Il virus del Nilo occidentale torna a far scattare l'allerta in Europa, con 3 casi di infezione anche in Croazia, di cui una persona in terapia intensiva. I contagi si registrano tra Zagabria e il suo circondario. Il virus si trasmette solo con la puntura di zanzare infette ed occorre spesso in modo asintomatico, pur potendo provocare gravi complicazioni neurologiche.
1: Nel resto d'Europa si contano già più di 600 casi accertati. Il quadro più critico si registra in Italia con oltre 300 contagi e in Grecia, dove si contano 157 infezioni e purtroppo già 13 vittime.
3: Dal quadro sanitario spazio a economia e occupazione, la Croazia registra un lieve rallentamento della crescita del PIL, mentre il mercato del lavoro continua a mostrare segnali di tenuta. Vediamo i dati nel servizio di Italobanco.
4: In Croazia a luglio risultavano occupate 1.776.000 persone, lo 0,6% in più rispetto a giugno, ma l'1,8% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, nello stesso mese i disoccupati registrati erano poco più di 62.000, con un tasso di disoccupazione del 3,4%. Tra i principali comparti economici, il maggior numero di occupati si concentra nel commercio, con circa 223.800 addetti. Seguono l'industria manifatturiera con 221.600 e il settore dell'alloggio e della ristorazione con 115.200 occupati. L'economia croata mostra segnali di lieve rallentamento. Secondo le ultime stime dell'Istituto di Economia di Zagabria, nel secondo trimestre del 2026 il PIL dovrebbe crescere dell'1,8% su base annua, a pesare soprattutto la flessione del turismo con un calo degli arrivi. Tengono invece gli altri indicatori, dalla produzione industriale alle vendite al dettaglio fino alle entrate fiscali dell'IVA. Per il dato ufficiale sul PIL bisognerà attendere giovedì 27 agosto, quando saranno pubblicate le stime dell'Istituto Nazionale di Statistica.
3: Andiamo avanti con le notizie dall'estero. Ancora una notte di attacchi russi simultanei su Kiev, Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. I droni russi hanno danneggiato anche il valico di frontiera internazionale tra Ucraina e Moldavia. Secondo l'ONU, luglio è stato il mese più letale per i civili in Ucraina dall'inizio della guerra.
1: E mentre l'Unione Europea annuncia oltre 6 miliardi in armi per Kiev, sono oltre 50 i paesi membri delle Nazioni Unite a chiedere alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato in Ucraina. La Francia annuncia esercitazioni congiunte dei volontarosi a partire da ottobre. L'Italia non parteciperà.
3: Dossier Medio Oriente. Washington ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni volte a colpire oltre 60 soggetti tra organizzazioni, persone fisiche e navi legate a Teheran. L'obiettivo degli Stati Uniti è spingere il paese verso un isolamento economico totale.
1: Le misure restrittive puntano a colpire chiunque mantenga rapporti commerciali con l'Iran, con un impatto che riguarda direttamente anche le aziende della Cina.
2: Notizie locali.
3: Svolta al porto di Fiume che diventa la nuova porta d'ingresso per le auto cinesi in Europa. Con l'arrivo della nave Aik Huanggu sulle banchine cittadine sono sbarcate 2.000 vetture, inaugurando così una nuova linea diretta dall'Asia per rifornire l'Europa centrale.
1: L'approdo a Fiume conferma la forte espansione dei marchi asiatici nei mercati dell'Unione Europea.
3: Cronaca fiumana. Due turisti ciechi, una donna e un uomo di 41 e 42 anni, sono finiti in carcere dopo aver scatenato il caos in strada in pieno stato di ebbrezza. Trovati dalla polizia in mezzo alla carreggiata con la donna svenuta a terra, i due hanno rifiutato l'intervento dei sanitari e aggredito i poliziotti sia verbalmente che fisicamente.
1: Scattate immediatamente le manette, la coppia è finita dritta davanti al giudice. Il risultato: 15 giorni di reclusione a testa con trasferimento immediato nel carcere cittadino.
3: Cambiamo argomento. Mondo scuola. Ha preso il via stamane presso l'elementare italiana Dolaz il primo laboratorio del progetto In Salute 2026, un'iniziativa rivolta agli alunni e agli insegnanti delle 4 scuole elementari italiane e del liceo di Fiume.
1: Il progetto, condotto dall'associazione Gaia Nova con il supporto della locale comunità degli italiani, si articolerà fino a dicembre. In programma laboratori educativi sull'alimentazione e l'attività fisica per i più piccoli. Previsti anche incontri dedicati agli studenti del liceo sui rischi della supplementazione sportiva e infine conoscenze pratiche per gli insegnanti.
3: Parliamo di astrofisica. I telescopi LST-1 e MAGIC hanno infranto il record di distanza per un blazar ad altissima energia, catturando fotoni giunti fino alla Terra dopo un viaggio di 8 miliardi di anni. Un risultato storico per l'astrofisica che vede in prima linea il team dell'Università di Fiume.
1: Ascoltiamo la professoressa Marina Manganaro, guida del progetto AstroGamma.
5: Siamo riusciti a rilevare un segnale da una galassia lontanissima che ha emesso un flash fortissimo di raggi gamma di altissima energia. Qual è la cosa importante di questo risultato? È che questa galassia è la più lontana che finora siamo riusciti a studiare. È lontana circa 8 miliardi di anni luce. Perché questo è un record? Non è un record solo di distanza, un record sullo spazio, è un record di viaggio nel tempo, perché riuscire a detettare una sorgente così lontana significa riuscire a vedere il nostro universo come era appunto circa 8 miliardi di anni fa, e quindi poter studiare dei processi che sono molto difficili da studiare. E quindi noi siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo risultato che abbiamo appena pubblicato su una rivista scientifica internazionale, ed è anche un risultato di un progetto che è finanziato appunto qui in Croazia, e molti ricercatori sia di Fiume che di altre città della Croazia fanno parte di questo progetto e di queste collaborazioni che lavorano su telescopi Cherenkov.
3: Proseguiamo con la cultura. Con il motto Storie che ci connettono hanno preso il via le iscrizioni per la nuova stagione teatrale dello Zeitz di Fiume.
1: Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere o rinnovare entro il 30 settembre sia presso la biglietteria del teatro che online. I vecchi abbonati avranno tempo fino al 10 settembre per confermare il proprio posto. Nel ricco cartellone della nuova stagione sono previste 16 prime teatrali e 8 concerti.
3: E ad Abbazia prende il via oggi la 24esima edizione del Liburnia Film Festival. Fino a sabato saranno proiettati 32 documentari, di cui 21 in gara per 8 premi ufficiali.
1: Tema centrale di quest'anno è la militarizzazione della società, con un forte accento sul clima d'impegno civile dedicato a lavoro, proteste e solidarietà. In programma anche anteprime, proiezioni speciali e incontri con gli autori. L'inaugurazione ufficiale è fissata per le 20:15 di stasera alla Scena Estiva, seguita dal film Ovo Sobo Stavite Zakopanu della regista Iva Kraljevic.
2: Lo sport.
3: Parliamo di calcio. Nel posticipo del primo turno del campionato italiano di Serie A, ieri sera all'Olimpico la Roma parte forte, travolge la Fiorentina per 4-0. Il messaggio è chiaro, i giallorossi sono da subito in corsa a scudetto.
1: Colpo grosso anche per la Lazio, che inizia nel migliore dei modi vincendo a Bologna per 1-0. Per il CT Gattuso è la prima vittoria in campionato.
2: Che tempo fa?
3: Nell'area Quarnerina condizioni variabili, nubi sparse e ampie schiarite. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati, in serata bora. Massime per oggi fino a 27 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 24 gradi, con umidità relativa all'80% in un quadro di alta pressione atmosferica.
1: Domani tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità da scarsa a moderata. A metà giornata sono previsti annuvolamenti che potrebbero portare piogge locali o rovesci temporaleschi, soprattutto nell'entroterra. I venti saranno deboli di bora al mattino e da sud-ovest verso metà giornata, con mare poco mosso. Le temperature massime saranno comprese tra 29 e 32 gradi lungo la costa e tra 24 e 28 nel Gorski Kotar. E concludiamo qui il nostro giornale radio, realizzato in regia da Davor Margan. L'informazione in lingua italiana torna puntuale domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.
0: Glas Hrvatske.
6: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.